Radio Jeans. Il mondo intorno ai venti.

but still I'm a fool to hold you. Such a fool.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Rossi, che cosa fai con le cuffiette in classe?
1: Oh, prof, ma sto ascoltando il pomeriggio rock di Yellow Jeans.
0: Ah, ok.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: e dalla cima della montagna parlò al suo popolo dicendo: «Fratelli, ascoltate Radio Jeans, non avrete altra radio al di fuori di lei.
1: Radio Jeans,
0: il mondo intorno ai venti.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai jeans.

aeroplano, nell'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore, vai.

0: il Liceo Classico Scientifico e Linguistico Calasanzio di Carcere, l'Istituto di Istruzione Superiore Calvino di Genova, il Liceo Artistico Cardarelli di La Spezia.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Centro Giovani di Castelnuovo Magra di Castelnuovo Magra, il Centro Giovani Chiavari, il Centro Giovani Piccoli Diavoli di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Chiodo di La Spezia, il Liceo Classico Colombo.

0: Ma prof, sto ascoltando Radio Ginsti. Sì. Ma perché sto ascoltando Radio Ginsti pomeriggio rock? Pomeriggio rock di Radio Jeans.
1: Cosa stai ascoltando?
0: Prof, ma sto ascoltando pomeriggio 5 di Radio Ginsti. Sì, pomeriggio 5 con Barbara D'Urso sto ascoltando.
2: One, two, one, two, three.

Thank you.

caffè e croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Ah, che mal di schiena.
1: Ma che stai facendo? Spacchi la legna in studio e non abbiamo manco la stufa.
0: A me sbala spaccare la legna, cosa vuoi che ti dica?
1: E non puoi sballarti ascoltando Pomeriggio Rock su Radio Jeans dalle 14 alle 18?
0: Ah, buona idea.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Viva l'Italia!

0: il Liceo Classico Scientifico e Linguistico Calasanzio di Carcere, l'Istituto di Istruzione Superiore Calvino di Genova, il Liceo Artistico Cardarelli di La Spezia.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Centro Giovani di Castelnuovo Magra di Castelnuovo Magra, il Centro Giovani Chiavari, il Centro Giovani Piccoli Diavoli di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Chiodo di La Spezia, il Liceo Classico Colombo.

0: Si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Sono le 7:02.
1: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
2: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
3: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

peschereccio giapponese affondato dalle meduse giganti. La natura si ribella all'uomo. In Giappone, un peschereccio è stato affondato dalle meduse di Nomura, specie gigante i cui esemplari possono arrivare a pesare 200 kg e avere un diametro superiore ai 2 metri. L'imbarcazione, la Daisan Shinshomaru, si sarebbe capovolta mentre l'equipaggio tentava di stare a bordo le reti, rese pesanti dai giganti planctonici. Tutti salvi i marinai, stando a quanto riportato sulle pagine del quotidiano britannico The Daily Telegraph. I pescatori sarebbero finiti tutti in acqua e sarebbero stati successivamente salvati tutti dalla guardia costiera, intervenuta tempestivamente. Fortuna ha voluto che nessuno dei marinai sia finito tra i tentacoli delle meduse, che, dato le dimensioni, sarebbero stati letali. Mistero sulla specie. In base ai dati rilasciati dal governo, quest'anno le meduse di Nomura hanno invaso i mari, ma nessuno pare comprendere le cause della loro moltiplicazione stagionale. Nel 2007 non erano stati avvistati esemplari, mentre 2 anni prima avevano causato gravi danni alle reti, reso immangiabili molti pesci, colpiti dagli aculei avvelenati e ferito alcuni pescatori. Rame Flash. Terribili compagni indesiderati dei nostri bagni di mare, fate attenzione! Qualche spiacevole contrattempo può capitare anche sulle nostre spiagge. Cambiamo continente, ma restiamo in campo di meduse. Afromedusa, Basilda.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Sono le 8:01.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Si sono conclusi ieri gli interrogatori nell'ambito della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Sempio in procura a Pavia per quasi 4 ore si è avvalso della facoltà di non rispondere. I PM gli hanno fatto ascoltare intercettazioni in cui avrebbe ammesso di aver visto video intimi di Chiara e Alberto Stasi. Ascoltato come persona informata sui fatti anche Marco Poggi, fratello della vittima. Sentiamo Laura Carchidi.
2: Ho visto il video di Chiara e Alberto, così Andrea Sempio, accusato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi, in un'intercettazione mentre era in macchina. Il 38enne avrebbe anche ammesso di aver chiamato Chiara Poggi prima del delitto e di aver tentato un approccio. La ragazza però avrebbe riattaccato il telefono dicendo «non voglio parlare con te», parole che smentiscono la versione fornita anche ieri in sede di interrogatorio dal fratello di Chiara, Marco Poggi, che davanti ai PM avrebbe difeso l'amico ribadendo che lui e sua sorella non avevano mai avuto rapporti. Sempre ieri, quasi in contemporanea, è stato interrogato lo stesso Sempio, che però, come avevano anticipato i suoi avvocati, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il nostro assistito chiederà di rendere l'interrogatorio dopo aver letto e studiato gli atti e aver depositato l'esito di una consulenza sulla sua personalità, hanno spiegato i suoi legali.
1: Tra speranze e cautela saranno decisive le prossime ore per le sorti del conflitto USA-Iran. Secondo quanto riporta Axios, la Casa Bianca si aspetta una risposta definitiva di Teheran entro 48 ore sul memorandum d'intesa in 14 punti proposto per porre fine alle ostilità. Non siamo lontani, ma non c'è ancora un accordo, riferiscono alcuni funzionari. Cauta finora la reazione di Teheran, stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili. La Chiesa è dalla parte delle vittime della guerra, lo ha ribadito ieri Papa Leone alla vigilia dell'atteso faccia a faccia con il segretario di Stato americano Marco Rubio nel momento di massima tensione nelle relazioni tra Casa Bianca e Vaticano dopo i duri attacchi del presidente Trump al pontefice. Rubio sarà ricevuto da Papa Leone in udienza questa mattina alle 11:30. Voltiamo pagina, al cinema italiano ha vissuto la sua notte degli Oscar. Nel gala di ieri sera, in diretta su Rai 1, sono stati assegnati David di Donatello. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
3: Con 8 statuette e Le città di pianura, il film trionfatore della 71esima edizione dei David di Donatello, gli Oscar del cinema italiano, che oltre al miglior film premiano per la migliore regia Luca Sossai e a ribadire il valore di un film radicato nel tessuto locale, assegnano a Sergio Romano la statuetta come miglior attore protagonista. 4 premi a Primavera di Damiano Micheletto, 3 alla Città proibita di Gabriele Mainetti e Le assaggiatrici di Silvio Soldini, che porta a casa anche il David Giovani, assegnato dagli studenti. Aurora Quattro Occhi, miglior attrice protagonista per Gioia Mia, film che ha regalato a Margherita Spampinato il David per il miglior esordio alla regia. Tra i non protagonisti premiati Matilda De Angelis per Fuori e Lino Musella per Nonostante. Ma nella serata di gala andata in onda su Rai 1 con la conduzione di Flavio Insinna e Bianca Balti, spazio anche alle celebrazioni. Standing ovation per Vittorio Storaro, a cui Stefania Sandrelli ha consegnato il premio Cinecittà, David alla carriera Gianni Amelio, premi speciali a Bruno Bozzetto e Ornella Muti.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. Cause radio should be fun. Radio Jeans.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Benvenuti al podcast dedicato alla vita di Don Pino Puglisi, un eroe siciliano della lotta contro la mafia. Don Pino Puglisi non era solo un sacerdote, ma un faro di speranza e un esempio di coraggio per la sua comunità. Esploreremo il suo ruolo, il suo impegno antimafia e il tragico epilogo della sua storia di sacrificio.
5: Venne ucciso per tutto quello che lui aveva fatto in questi 3 anni, quei pochi anni che lui ha vissuto a Brancaccio, ma perché la mafia ha capito che Puglisi non era la persona, il prete che faceva degli interventi spot. Lui

0: entrato nella coscienza delle persone, ha fatto capire che potevano avere un'alternativa. E allora è questo quello che fa paura alla mafia.
1: Chi era Don Pino Puglisi?
2: Don Pino Puglisi è stato un sacerdote coraggioso, nato a Brancaccio, un quartiere di Palermo, nel 1937. Dopo essere entrato in seminario a 16 anni, nel 1960, Puglisi viene nominato sacerdote e successivamente parroco di San Gaetano. La sua vocazione religiosa non era solo spirituale, ma anche sociale. Il suo ruolo nella comunità era fondamentale. Non solo celebrava messe e predicava la parola di Dio, ma si dedicava anima e corpo alla lotta contro la mafia.
1: Vita spirituale e luoghi di predicazione.
3: Don Puglisi operava nella parrocchia di San Gaetano, nel cuore di Brancaccio, un'area gravemente influenzata dalla presenza mafiosa. Qui la sua predicazione non era solo religiosa, ma mirava a educare i giovani sui valori della legalità, della giustizia e del rispetto. Organizzava incontri, eventi educativi e sportivi, creando alternative alla strada e alla criminalità per i giovani. Nel 1992 decise di inaugurare il centro Padre Nostro, un centro per accogliere i giovani mafiosi e per aiutarli a mostrare loro una nuova vita.
1: Aiuti per i bisognosi, azioni antimafia.
2: La sua opera non si limitava alla spiritualità. Don Puglisi dedicava tempo ed energie a mostrare ai ragazzi un futuro diverso dalla mafia. Il suo impegno antimafia era visibile nel suo incoraggiamento all'educazione, nella promozione della legalità e nel contrastare le estorsioni mafiose nella sua comunità. Purtroppo, soprattutto con la creazione del Centro Padre Nostro, Don Pino finì nel mirino dei mafiosi, che elaborarono la sua esecuzione.
1: Uccisione di Don Pino.
3: La sua lotta contro la mafia non passò inosservata. Nel 1993, davanti alla sua chiesa, in piazza Anita Garibaldi, giunse il tragico epilogo. Don Puglisi fu assassinato. Don Pino venne chiamato da Gaspare Spatuzza, che gli strappò dalle mani il suo borsello e gli disse: «Padre, questa è una rapina!» Don Pino non si spaventò, anzi sorrise e disse: «Me l'aspettavo!» Subito dopo, Salvatore Grigoli sparò un colpo di pistola in testa a Don Pino alle sue spalle. Il suono spaventoso di colpi di pistola interruppe la sua vita e lasciò un vuoto immenso nella lotta contro la criminalità organizzata.
1: Grigoli era testimonianza.
2: Salvatore Grigoli, conosciuto come il Cacciatore, era un mafioso che operava a Brancaccio e fu lui, insieme a Gaspare Spatuzza, ad uccidere e a derubare Puglisi. Dopo la sua cattura, Grigoli decise di testimoniare ben 46 omicidi, tra cui quello di Don Pino. Grigoli, nella deposizione, disse che il sorriso del povero Don Pino lo portò a dire la verità.
4: Don Pino Puglisi ha pagato il prezzo più alto per la sua battaglia contro la mafia. La sua morte non ha spento il suo esempio. Continua a ispirare e testimoniare che il coraggio e la determinazione possono sconfiggere anche il male più oscuro. La sua vita è un richiamo alla giustizia e alla speranza nella lotta del bene contro il male.
5: Il podcast La vita eroica di Don Pino Puglisi, Il coraggio contro la mafia, è stato realizzato da Luca Maffeis, Beatrice Lanuto, Antonio Leoni, Francesca Querzè, Diego Sibilla, Hu Zi Xiang della Terza S dell'Istituto Rosa Luxemburg di Bologna, nell'ambito del progetto nazionale La giusta frequenza nel dicembre 2023.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza del

0: Si avvisa l'aspettabile clientela che per oggi la colazione in jeans è terminata. Torneremo a servirla domani dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Sono le 9:01.
3: Sì, ma solo canzoni made in Italy e solo con Radio Jeans.
4: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Una buona giornata da Barbara Salandri. Missione a Roma per Marco Rubio, obiettivo del segretario di Stato americano, ricucire i rapporti e rilanciare le relazioni tra USA e Santa Sede dopo i ripetuti attacchi lanciati dal presidente Trump al pontefice. Questa mattina Rubio sarà ricevuto in udienza privata da Papa Leone. Il capo della Casa Bianca però insiste che, gli piaccia o no, l'Iran non avrà l'atomica. Domani mattina poi Rubio sarà ricevuto dalla premier Meloni a Palazzo Chigi, incontro che servirà anche in questo caso a stemperare le tensioni delle ultime settimane tra Washington e Roma. È attesa nelle prossime ore la risposta dell'Iran sul memorandum d'intesa in 14 punti proposto dagli USA per porre fine al conflitto. Secondo la CNN potrebbe arrivare entro oggi o domani. Trump comunque punta a chiudere prima del suo viaggio in Cina il 14-15 maggio. Non siamo lontani, ma non c'è ancora un accordo, riferiscono funzionari USA. Ieri il presidente americano si era mostrato ottimista. Possibile la firma già la prossima settimana. In precedenza però aveva avvertito: se l'Iran accetterà quanto concordato, lo stretto di Hormuz riaprirà per tutti. In caso contrario, bombardamenti mai così intensi. Cauta finora la reazione di Teheran, stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili. Delitto di Gerlasco verso la chiusura della nuova inchiesta della Procura di Pavia. Ieri Andrea Sempio, unico indagato, rimasto davanti ai PM per quasi 4 ore, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Gli inquirenti gli hanno fatto ascoltare intercettazioni in cui nell'aprile del 2025 avrebbe ammesso, mentre parlava in auto da solo, di aver visto video intimi di Chiara e Alberto Stasi e di aver provato un approccio rifiutato dalla 26enne prima del delitto. Spiegherà tutto, fanno sapere i suoi legali. Ieri ascoltato come persona informata sui fatti anche Marco Poggi, fratello della vittima, che ha difeso Sempio negando che avesse un'infatuazione per sua sorella. Calcio, si delineerà questa sera la finale di Europa League in calendario il 20 maggio ad Istanbul. Nelle semifinali di ritorno, grande attesa per il derby inglese Aston Villa-Nottingham con gli ospiti avanti 1-0. Nell'altra sfida, Friburgo-Braga, portoghesi forti del 2-1 casalingo. Entrambe le gare avranno inizio alle 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: e dalla cima della montagna parlò al suo popolo dicendo: «Fratelli, ascoltate Radio Jeans, non avrete altra radio al di fuori di lei.
1: Radio Jeans,
0: il mondo intorno ai venti.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Questo contributo arriva dalla redazione del Centro Giovani Cairo Montenotte.
1: Buongiorno, siete qui in compagnia di Jessica.
2: Ciao a tutti.
1: E di Federico.
2: Stiamo trasmettendo dalla sede di Radio Jeans a Cairo Montenotte. È una sede che raccoglie un po' tutti i ragazzi della Val Bormida. Per chi non lo sapesse, ci troviamo nell'entroterra savonese.
1: Sì, più in specifico a 30 km da Savona e ai confini con il Piemonte. La Val Bormida, cosa dire della Val Bormida? È una zona un po' selvaggia, dai, però piena di divertimenti. Ma Jessica, dicelo tu tutti i divertimenti che ci sono qui in Val Bormida.
2: Ma guarda Fede, tu sei più grande di me, hai 3 anni in più, quindi il divertimento a te.
1: Vabbè, allora se tocca a me, toccherà a me, quindi divertimenti alla Val Bormida... Vabbè, presentiamo la nostra sede, va la nostra redazione.
2: No, aspetta, adesso dobbiamo un attimo raccontare o comunque illustrare un po' il nostro territorio e gli eventi che avvengono qui e soprattutto dobbiamo specificare bene così qualcuno magari ci viene a trovare.
1: No, vabbè, dai, hai ragione, a parte gli scherzi, qui in Val Bormida qualcosa di bello c'è davvero, ma non vogliamo dirvi tutto in questa puntata perché ce ne saranno di cotte e di crude, vedrete. Passiamo a noi, la nostra redazione è formata da un gruppo di ragazzi dai 17 ai 25 anni, tutti studenti o lavoratori.
2: Beh, dobbiamo specificare che abbiamo tutti la stessa passione per la radio e per la musica e infatti cercheremo di creare programmi per ripercorrere la storia della musica toccando vari generi, dal pop al rock.
1: Dall'house al revival, senza dimenticare la commerciale, la disco anni 90 e ovviamente i balli di gruppo. Oh, ciao Guido, hai dimenticato qualcosa qui in radio?
3: Oh, ciao Fede, sei te che ti dimentichi il punk hardcore, non facciamo di scherzi.
1: Vabbè, certo, il punk hardcore era sottinteso, qui a Radio Jeans vogliamo soddisfare tutti quanti. Vabbè, andiamo avanti con la nostra puntata.
2: Beh Fede, dobbiamo ricordarci di non tralasciare che tratteremo argomenti di giornalismo per dare delle informazioni ai nostri ascoltatori riguardanti gli eventi che avvengono in Val Bormida.
1: Beh, certo, ma informeremo tutti di tutto, non preoccuparti, ma non mettiamo tutto, non diciamo tutto adesso, lasciamo un po' di suspense, dai.
2: Vabbè, Fede, un assaggino piccolo piccolo.
1: Vabbè, dai questo assaggino, tanto voi donne volete sempre avere ragione, dai questo assaggino.
2: Beh, ragazzi, avete presente che qua in Val Bormida viene un evento un po' speciale? Beh, sì, credo che abbiate capito tutti.

0: Sì, il balla coi cinghiali.
1: Vabbè, vabbè, ma non diciamo tutto adesso, Jessica, se no mi arrabbio, eh. Quindi, continuate ad ascoltarci, vi diamo appuntamento alla prossima volta. E un saluto speciale ve lo facciamo noi qui dalla Valbormida. Quindi, ciao ragazzi, alla prossima, bella lì.
2: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi. Perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 10.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. È arrivato stamane a Roma il segretario di Stato americano Marco Rubio per una missione volta a ricucire i rapporti e rilanciare le relazioni tra Stati Uniti e Santa Sede. Dopo i ripetuti attacchi lanciati da Trump al pontefice questa mattina, Rubio sarà ricevuto in udienza privata da Papa Leone. Al centro del colloquio, oltre alle crisi in Medio Oriente, anche Cuba e l'Africa. Domani mattina Rubio sarà ricevuto dalla Premier Meloni a Palazzo Chigi, incontro che servirà anche in questo caso a stemperare le tensioni delle ultime settimane tra Washington e Roma. E crescono le speranze per un accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Secondo i media americani, attesa tra oggi e domani la risposta di Teheran al memorandum d'intesa in 14 punti proposto da Washington per porre fine alle ostilità. Trump punta a chiudere prima del suo viaggio in Cina il 14-15 maggio. Tra le richieste degli Stati Uniti all'Iran, rivela il Wall Street Journal, una moratoria di 20 anni sull'arricchimento dell'uranio e l'abbandono delle scorte nucleari esistenti. In cambio, gli Stati Uniti prevedono la revoca delle sanzioni, lo sblocco dei fondi congelati e l'apertura dello stretto di Hormuz. Cauta finora la reazione di Teheran. Come previsto, le proteste hanno preso la ribalta. La Biennale d'Arte di Venezia, che vive i giorni di vernissage, ha invito prima dell'inaugurazione ufficiale del 9 maggio. Tensioni al contestato padiglione della Russia con le performance di Pussy Riot e Femena davanti allo schieramento di polizia. A manifestare anche rappresentanti del mondo culturale e artistico di Ucraina, Polonia, Paesi Baltici. Episodi di contestazione anche al padiglione di Israele. Avanti con audacia e libertà, si fa sentire il presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, nell'occhio del ciclone per la scelta di riaprire la principale kermesse dell'arte contemporanea a Russia e Israele. Invocando Mattarella, Buttafuoco ringrazia il ministro della cultura Giuli, che pur contrario ha rispettato le scelte dell'istituzione. Tennis internazionali d'Italia, esordio positivo di Matteo Arnaldi, che liquida in due set lo spagnolo Munar. Rinviato per pioggia, Cina blocks. Brava anche la 18enne Tyra Grant, che si aggiudica il derby azzurro con la Pigato e centra la prima vittoria in un Masters 1000. Avanza anche Elisabetta Cocciaretto. Oggi 8 italiani, tra cui Berrettini, Bellucci, Sonego e Jasmine Paolini. Ed è tutto, a più tardi.

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Come che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12 solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Già il nome che hai avuto in sorte, vecchione, ma non ti dice niente. E continui a rubarmi giorno dopo giorno, anno dopo anno. E io a concederti di questi anni. E sai perché? Ogni anno che passa mi piace vedere la tua faccia da viaggiatore di commercio che ha scoperto al casello che c'è lo sciopero e non si paga. E fa la faccia seria, ma dentro ride.
1: E non mi dire più niente, sì lo so, che ti ho fregato sugli anni, se lo so.

0: Bella, zio, lo sai che ieri ho morso il collo al conte Dracula?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Mio fratello era un dirigente politico nazionale della Democrazia Cristiana, era presidente della regione in Sicilia quando nel 1980 è stato assassinato dalla mafia perché ne contrastava gli interessi e l'influenza.
1: Questo era Sergio Mattarella che parlava dell'omicidio di suo fratello, Pier Santi. E questo sarà l'argomento che ascolterete in questo podcast. Un saluto da Ginevra, Salvo, Miriam e Flavio, del Liceo Archimede Cireale, in provincia di Catania.
2: Pier Santi Mattarella, secondo figlio del politico democristiano Bernardo Mattarella e Maria Buccellato, è cresciuto con un'educazione religiosa e ha studiato a Roma presso Leone Magno. Nel 1967 fu eletto deputato dell'Assemblea regionale e fece parte della Commissione legislativa regionale di regolamento e del Consiglio di bilancio, cosa inusuale per un deputato di prima nomina, relatore della legge sul bilancio di previsione della regione per l'anno 1970. Mattarella fu rieletto per due legislature, nel 1971 e nel 1976. In questi anni ha ricoperto il ruolo di consigliere della presidenza con delega al bilancio, con il cui incarico si è rivelato particolarmente incisivo. Nel 1971 approvò 8 conti finanziari arretrati e negli anni successivi presentò previsioni di bilancio entro i termini legali, evitando il consolidamento dei ricorsi all'esercizio provvisorio. Nel 1978 divenne presidente della regione siciliana con 77 voti su 100, il risultato più alto nella storia dell'Assemblea. Inizia così questa fase di rinnovamento della politica e non solo. Famoso è l'episodio avvenuto nel febbraio 1979 alla Conferenza regionale dell'agricoltura, dove, di fronte al plateale attacco di Pio La Torre all'assessorato, indicato come centro di corruzione regionale, Pier Santi Mattarella non difese il proprio assessore Giuseppe Aleppo, ma riconobbe la necessità di una totale trasparenza nella gestione dei contributi agricoli regionali. Le parole di Mattarella furono riportate da un solo quotidiano, ma crearono sgomento, soprattutto in Cosa Nostra, e cominciò a progettare l'eliminazione, essendone comprovata l'incorruttibilità.

0: È la mattina del 6 gennaio 1980, siamo in Via della Libertà, a Palermo. Piersanti Mattarella esce di casa per andare a messa con la sua famiglia. Va in garage a prendere la macchina, senza scorta durante quei giorni festivi, come da sua volontà. Viene ucciso a colpi di pistola davanti alla sua abitazione. Si era appena messo al volante quando si avvicinano i killer che sparano una serie di colpi. Trasportato in ospedale ancora vivo, vi morì mezz'ora dopo. Inizialmente si pensava un attentato terroristico per mano di un gruppo neofascista che lo aveva rivendicato, ma dopo anni di processo si giunse alla conclusione di omicidio mafioso. Nell'estate 1989 Giovanni Falcone emise diversi mandati di cattura per omicidio e favoreggiamento contro Valerio Fioravanti e altri esponenti dell'estrema destra, sospettati di aver partecipato all'omicidio Mattarella su richiesta del boss Pippo Calò. Dopo la morte di Falcone, la pista dell'omicidio Mattarella come delitto di mafia venne confermata dal collaboratore di giustizia Tommaso Buscetta. Il 12 aprile 1995 la prima sezione della Corte d'Assise di Palermo condannò all'ergastolo per l'omicidio Mattarella i boss di Cosa Nostra, Totorina, Michele Greco, Bernardo Brusca, Bernardo Provenzano, Pippo Calò, Francesco Madonia e Nene Geraci. Fioravanti non è mai stato incriminato a causa delle scarse prove giudiziarie. Dopo 40 anni, gli esecutori materiali del delitto Mattarella non sono ancora stati trovati.
1: Con questo podcast abbiamo deciso di onorare la memoria di Piersanti Mattarella, eroe che, con il suo coraggio e la sua integrità, ha insegnato al popolo siciliano e italiano che è possibile combattere la criminalità organizzata e occuparsi della cosa pubblica, senza cedere al puzzo del compromesso morale, citando Paolo Borsellino. Piersanti Mattarella è stato il presidente del Rinnovamento Siciliano, simbolo di legalità e di alta politica, improntata sul dialogo e il servizio ai cittadini. Ebbe la forza di bloccare i grandi interessi economici che si annidavano nella speculazione edilizia, mise in ordine nei conti economici e finanziari della regione e attuò lungimiranti politiche a sostegno della famiglia. Perciò rappresenta ancora oggi, con il suo coraggio e la sua caratura morale, un esempio per le nuove generazioni e un faro per tutti coloro che credono in una Sicilia in cui finalmente vinca la legalità. La sua memoria è fondamentale per costruire una sempre più forte cultura della legalità e della giustizia e sensibilizzare le nuove generazioni ad agire con determinazione contro chi intende inquinare la nostra comunità e la nostra economia, ricorrendo spesso alla violenza e alla forza intimidatrice.
2: Speriamo che con questo breve podcast vi siate incuriositi e appassionati di questo personaggio fondamentale, come tutte le vittime della mafia. Confidiamo che possa essere più di un semplice ricordo, ma uno strumento per la lotta contro la criminalità organizzata. Citando il nostro Piersanti, chi sta dalla parte giusta non perde mai. Grazie per averci ascoltato. Un saluto da Miriam, Flavio, Salvo e Ginevra.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN. Stay with us.
4: Ma che dici? Ma semmai restate con noi, che siamo made in Italy.
5: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

stato un attimo che tu mi sei sembrata niente. È stato quando la tua mano mi ha lasciato solo e inesistente, hai volteggiato e sei tornata qui. L'orchestra è andata avanti e poi nessuno ha visto, vieni. Abbiamo ripreso a masticare questa vecchia rumba. Ci siamo sorrisi e salutati e siamo rimasti in pista. Ci è sembrata sempre grande questa nostra danza, mezza dolce e mezza amara, e siamo rimasti in gara. Dancing, da-da-da-di-da, dancing. Dancing, da-di-da-da-da.

ballerini che lo fanno un po' per professione, un po' per vera vocazione, a un passo di ossessione, e sanno bene che l'azzardo è lieve come il leopardo, e sanno che tutte le figure hanno mille sfumature. Se nel mio passo hai avvertito un'inquietudine e un grande inchino, ero vicino a una città lontana, tutta di madre perla, argento, vento, ferro, fuoco, e non trovavo qui nessuno per parlarne un poco. Dancing, da-di-da-da-da, dancing.

storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 11:01.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Si svolgeranno domani alle 13:45 nella chiesa di San Polo a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, l'indimenticabile campione dell'Inter scomparso all'età di 69 anni. La camera ardente resterà aperta fino alle 19 di stasera. Beccalossi giocò in nerazzurro dal 1978 al 1984, conquistando uno scudetto e una Coppa Italia, trofeo questo che bissò poi in maglia Sampdoria. Voltiamo pagina. Per il secondo anno di fila e da campione in carica, il Paris Saint-Germain conquista la finale di Champions League, dove affronterà il 30 maggio a Budapest l'Arsenal. Dopo il 5-4 dell'andata a Monaco, i transalpini pareggiano 1-1 con il Bayern, che evita il KO solo nel recupero con Harry Kane, rimontando così il vantaggio dopo 3 minuti siglato da Dembélé. Si delineerà stasera la finale di Europa League in calendario il 20 maggio a Istanbul. Nelle semifinali di ritorno, grande attesa per il derby inglese Aston Villa-Nottingham con gli ospiti avanti 1-0. Nell'altra sfida, Friburgo-Braga, portoghesi forti del 2-1 casalingo, entrambe le gare alle 21. Ed è la notte del verdetto anche per la conference finale in programma il 27 maggio a Lipsia. Quasi una formalità nelle semifinali di ritorno per il Crystal Palace, vittorioso 3-1 all'andata e in attesa dello Shakhtar, mentre lo Strasburgo nell'altra semifinale ospite del Rayo Vallecano, che in casa si impose 1-0. Tennis, a 2 giorni dal debutto di Sinner, proseguono gli internazionali d'Italia. Oggi l'esordio di Matteo Berrettini, Romano Doc come Flavio Cobolli.
2: Con questo torneo veramente ci ho sognato e ci sono cresciuto nell'idea di giocarlo di quando venivo qui da bambino, quindi sono super felice di essere qui.
3: Quando entro in questo circolo sento molto meno pressione, mi sento bene. Vengo qua a Roma con tanta autostima e spero mi possa aiutare.
1: Battuta 3-1 in gara 3. Chiudiamo col ciclismo, entusiasmo alle stelle ieri a Burgas in Bulgaria, dove domani scatterà il Giro d'Italia e dove viverà le emozioni delle prime 3 tappe. La conclusione a Roma il 31 maggio, il danese Vingegaard grande favorito per la vittoria finale, Giulio Pellizzari è la punta di diamante della spedizione italiana. È di Nibali nel 2016 l'ultimo successo azzurro nella corsa rosa. Ed è tutto, a più tardi.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

Ciao a tutti ascoltatori, siamo Cristian Silvestri e Josef Haddad del Liceo Artistico Caravaggio di Odio e Scalchi. Siamo pronti per un tuffo nel mondo del crimine e della giustizia con un tocco umoristico? Oggi parliamo del famigerato maxi processo e del nostro pentito di mafia, Tommaso Buscetta. Pronti?

0: Iniziamo con il maxi processo degli anni Ottanta, una sorta di raduno antimafioso. Era così grande che sembrava una sorta di guerra degli esterni per gli intenditori del trono di spade.
1: Giusto, il maxi processo coinvolse oltre 450 imputati, un po' come se fosse Hogwarts che processa tutti i mangiamorti in un colpo solo.
0: Esattamente, immaginate la scena quando ha deciso di diventare il gossip mafioso. Ha svelato segreti e retroscena, trasformando Cosa Nostra in una soppopera.
1: E che dire della sua mossa strategica di cambiare fazione? Un vero plot twist nel mondo criminale. Mi immagino gli altri mafiosi che urlano: hai cambiato squadra senza nemmeno avvertire.
0: Ah, un classico esempio di traditore professionista. E se ci pensate, avrebbe fatto una carriera stellare in quell'ambito.
1: Assolutamente. Ha fatto sì che la mafia diventasse un out of fashion, più velocemente di una vecchia tendenza su TikTok.
0: Ah, a parte gli scherzi, cominciamo dalle origini, che ne dici?
1: Assolutamente. Nato in Sicilia nel 1928, Buscetta ha avuto un inizio di vita che sembra uscito da un film di gangster, una sorta di Mamma Mia, ecco Tommaso.
0: Sì, immagino la sua culla circondata da piccoli fucili e cannoni. Però dai, Buscetta ha preso una strada piuttosto inaspettata, vero?
1: Esatto, dopo tante avventure criminali ha provato a passare dalla parte dei buoni, diventando un collaboratore di giustizia. Un po' come passare da capo famiglia a capo collaboratore.
0: Giusto, ma secondo te che ruolo ha avuto nel grande processo della giustizia?
1: Buscetta è stato la superstar della testimonianza. La sua collaborazione ha portato a una rivoluzione nel combattere la mafia.
0: Esattamente, una storia che dimostra che anche nell'oscurità una persona può cambiare le carte in tavola.
1: Riguardo il maxi processo, però, fu un vero e proprio terremoto nella storia giudiziaria italiana. Immaginate una partita a scacchi tra la giustizia e la mafia, con Buscetta a fare le mosse più audaci.
0: Certo, e ogni pedina sul tavolo era una rivelazione scioccante della struttura e le attività della mafia. Un thriller giudiziario che ha fatto impallidire molti romanzi polizieschi.
1: E non dimentichiamo la famosa Pizza Connection. Non era solo un tipo di consegna a domicilio, ma una rete internazionale di traffico di droga collegate dalla mafia siciliana.

0: Beh, immagino che la Pizza Connection abbia portato a domicilio più guai che delizie. Ma torniamo a Buscetta, il nostro antagonista protagonista.
1: Ha davvero fatto la differenza, aprendo una finestra sul mondo segreto della mafia e svelando le gerarchie e le strutture della famiglia mafiosa. E come se avesse detto: tagliamo il nastro rosso per una nuova era di giustizia.
0: Nonostante quel periodo tumultuoso, abbiamo visto emergere capolavori culturali ispirati a questa lotta contro la mafia. Consiglio vivamente la serie Camorra per chi vuole immergersi nella criminalità organizzata, ma ci sono anche libri come Cosa Nostra, Pino Arlacchi, che offre una prospettiva unica, o come Il Traditore o la serie Il Cacciatore, che vi porteranno in quel periodo intenso.
1: E che dire della canzone Ma che disastro il comandante di Francesco De Gregori, una vera gemma che mette in luce la complessità e l'ingiustizia di quei tempi.
0: Sì, a questo punto vi starete chiedendo perché abbiamo scelto di approfondire proprio il maxi processo. Beh, penso che sia una delle storie più affascinanti e coraggiose mai raccontate. Buscetta è stato un pioniere nel rompere il codice d'omertà.
1: Assolutamente, Christian. Mi ha davvero colpito il coraggio di Buscetta nel dire basta a una vita di crimine e violenza. Questa storia è un monito contro l'ingiustizia e la brutalità della mafia.
0: Bene, con questo concludiamo l'episodio di oggi. Grazie per essere stati con noi in questo viaggio nel passato, tra intrighi, tradimenti e coraggio. Speriamo che la storia di Tommaso Buscetta vi abbia affascinato quanto ha affascinato noi.
1: Esattamente, ci vediamo al prossimo episodio e ricordatevi, la verità spesso supera la finzione. Ciao da Joseph,
2: Christian,
3: Marco,
4: Anna,
5: Penelope, Martino.
1: Alla prossima.
6: State ascoltando La Giusta Frequenza.
7: La Giusta Frequenza.
8: Giovani reporter della memoria.
9: Della memoria.
8: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
9: La Fondazione Media Literacy.
6: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
7: E l'Orientamento Scolastico.
6: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
10: Made in Italy, solo canzoni d'autori italiane.
11: Made in Italy. Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno spritz.
0: Dalle 18 alle 20 prenderti poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

ignorata da un giornalista, con il trucco da rifare, in un posto poco in vista. Aveva idee, faceva schizzi, riviste a mucchi, merletti e pizzi.

e già pensava a un altro ballo, ad accorciare un po' la gonna. Voleva diventare un mito lei, ragazza da marito.

0: Giovani Reporter della Memoria.
1: Della Memoria.
0: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
1: La Fondazione Media Literacy.
2: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
3: E l'Orientamento Scolastico.
2: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

Ciao, siamo Lucrezia e Dalia del Liceo Dante Alighieri di Roma e oggi affronteremo il secondo capitolo del podcast Mafia e Vaticano. Dopo aver analizzato ambiguità e collusioni, oggi racconteremo come la Chiesa ha combattuto e combatte la mafia. La mafia ha sempre cercato di ottenere vantaggi tramite le comunicazioni con la Chiesa, fondando il proprio potere tramite la paura. Certo, non si può negare che in passato la Chiesa abbia avuto legami con la mafia, ma oggi cerca di cancellare tutte le accuse per quanto riguarda la collaborazione, esprimendo tutta la loro lontananza dalla mafia, per esempio spronando il maggior numero di persone a combattere questa criminalità. Nonostante la Chiesa cerca di andare contro la mafia, la loro vicinanza in passato viene spiegata parlando del fatto che in quel periodo passassero un periodo di forte omertà, diciamo. A partire dagli anni 80 e 90 la Chiesa e i Papi si sono attivati diffondendo solidarietà, soprattutto dopo che alcuni eventi mafiosi vedono come protagonisti i veri e propri frati. Possiamo riprendere un passaggio dell'enciclopedia di Papa Francesco, utile a spiegare come i mafiosi si appoggiano alla religione.

0: appunto il Papa precisa che sono i leader a strumentalizzare la religione e la violenza trova fondamento nelle convinzioni religiose. La lotta contro la mafia inizia negli anni 70 con il Papa Cardinale Pappalardo. Successivamente al Cardinale troviamo altri papi come Papa Giovanni Paolo II e anche preti di minor grado. La Chiesa inoltre ha un compito importante, ovvero quello di unire gli atei e i fedeli per creare una vera e propria arma, ai fini di mostrarsi potente per vincere la lotta antimafia.
1: Io invece parlerò di Padre Pino Puglisi, che nasce il 15 settembre del 1937 nel quartiere di Palermo Brancaccio. E Padre Pino Puglisi, per la sua lotta contro la mafia, viene appunto ucciso il 15 settembre del 1993, lo stesso giorno del suo 56esimo compleanno. E fu ordinato sacerdote il 2 luglio del 1960 all'età di 22 anni e dal cardinale Ernesto Ruffini. E diventa poi vicario e successivamente rettore. E in questi anni Padre Pino Puglisi rivolge la sua attività educativa ai giovani. Nel 1970 diventa parroco e tramite la sua opera di evangelizzazione riesce, diciamo, a riconciliare due famiglie che erano in feroce lotta, mafiose appunto di Godrano, che è, diciamo, vicino Napoli. E ricopre diversi incarichi, tra cui docente di matematica e religione presso varie scuole, quindi si avvicina molto ai giovani e agli studenti. Il 29 settembre del 1990 viene nominato parroco della chiesa di San Gaetano nel quartiere Brancaccio, dove i fratelli Gravino, che erano legati a Totò Riina, esercitavano il loro controllo. E, diciamo, l'obiettivo di Don Pino Puglisi era quello di evitare che i bambini e i giovani di Brancaccio entrassero nel vortice della mafia, e quindi cercava di allontanarli il più possibile dagli ideali mafiosi, proprio perché i bambini venivano educati a vedere i mafiosi come degli idoli e dei punti di riferimento. Invece lui cercava di allontanarli appunto da questo mondo, e riesce nella sua impresa di sottrarre i giovani alla mafia, diciamo prendendoli sotto la sua protezione, e ciò provoca appunto l'ostilità da parte dei boss mafiosi, che lo considerano un ostacolo appunto di cui si devono liberare. E Padre Pino Puglisi inizia a ricevere minacce di morte, però non si lascia, diciamo, non si perde d'animo e continua nella sua lotta contro la mafia. E il 29 gennaio del 1993 inaugura a Brancaccio il Centro Padre Nostro per la promozione umana e l'evangelizzazione. Purtroppo viene ucciso davanti al portone di casa sua, dopo essere sceso dalla sua Fit 1, sono state le ricostruzioni dopo le indagini, e quando dopo essersi voltato per cercare chi avesse chiamato il suo nome, qualcuno, diciamo, gli ha sparato un colpo alle spalle, alla nuca. E il funerale si tenne poi 2 giorni dopo, il 17 settembre, sempre del 1990.

Dopo anni di indagini, il 19 giugno del 1997 viene arrestato a Palermo Salvatore Grigoli, che successivamente inizia a corroborare con la giustizia e, diciamo, si pente e confessa di aver commesso 46 omicidi, tra cui quello di padre Pino Puglisi. Insieme a lui confessa che anche Gaspare Spatuzza è stato coinvolto nell'assassinio di don Pino Puglisi, ed entrambi si pentono e quindi iniziano a collaborare con la giustizia e, diciamo, aiutano appunto le indagini contro la mafia. E Grigoli racconta che prima di morire il sacerdote era consapevole del fatto che sarebbe stato ucciso dalla mafia, infatti disse: me l'aspettavo, dopo essere stato fermato appunto. E Grigoli fu condannato all'ergastolo il 5 ottobre del 1999. E, diciamo, l'opera di padre Pino Puglisi non è stata dimenticata, infatti persino il Papa ha scritto su X: sull'esempio di Gesù, don Pino Puglisi è andato fino in fondo nell'amore, ha prediletto i piccoli e gli indifesi, li ha educati alla libertà, ad amare la vita e a rispettarla, e ha dato se stesso per amore, abbracciando la croce sino all'effusione del sangue.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Dalle 12 alle 14 solo musica pop. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. È iniziato puntuale alle 11.30 l'incontro in Vaticano tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Marco Rubio. Il colloquio chiesto dall'amministrazione USA con l'intento di appianare le tensioni con la Santa Sede dopo i ripetuti attacchi di Trump. Il servizio è di Alessio Galea.
2: Il colloquio del disgelo dopo la raffica di attacchi frontali e senza precedenti di Donald Trump a Papa Leone XIV, l'ultima abbordata ieri, che gli piaccia o no l'Iran non avrà l'atomica. Il segretario di Stato americano Rubio arriva a Roma per una missione di 2 giorni. Questa mattina l'udienza in Vaticano al Palazzo Apostolico, al centro dei colloqui tra Prevost e Rubio, le principali crisi internazionali a partire dalle guerre in Medio Oriente, dal Libano all'Iran, passando per l'America Latina, inclusi dossier Cuba e Venezuela. Dopo l'incontro con il pontefice, il faccia a faccia tra Rubio e il suo omologo vaticano, il segretario di Stato, cardinale Pietro Parolin, la missione punta dunque ad appianare le tensioni con la Santa Sede, ma anche quelle col governo Meloni, anch'esso criticato da Trump per il mancato appoggio nella guerra contro Teheran. Domani l'incontro con la premier Meloni.
1: Il Pakistan, paese mediatore nel negoziato tra USA e Iran, esprime ottimismo sulla possibilità di arrivare ad un'intesa sul memorandum in 14 punti proposto dagli Stati Uniti per porre fine al conflitto. È impossibile sapere quanto le parti siano vicine o lontane dalla firma, ma siamo ottimisti, fa sapere Islamabad, pronta ad ospitare nuovi colloqui. Secondo i media americani, la risposta di Teheran è attesa entro oggi. Stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili, la prima reazione iraniana. Ottimista Trump, che punta a chiudere l'intesa prima del suo viaggio in Cina fissato per il 14 e 15 maggio. Emergono altre indiscrezioni nella nuova inchiesta della procura di Pavia sul delitto di Gerlasco. I PM hanno ascoltato di nuovo il fratello e le cugine della vittima, ma soprattutto Andrea Sempio, unico indagato che si è avvalso della facoltà di non rispondere. Intercettazioni ambientali potrebbero però aggravare la sua posizione. Il servizio di Daniela Ubaldi.
3: Andrea Sempio è da solo in macchina all'intercettazione ambientale dell'aprile 2025, coglie brandelli di frasi, parla dei video intimi di Chiara e Alberto Stasi che avrebbe visto e forse conservato in una pendrive, e simula la voce di una ragazza per una telefonata dei giorni precedenti il delitto dove si tenta un approccio con la vittima. Non ci voglio parlare con te, avrebbe detto la sorella dell'amico. Commentava un podcast, dicono i legali di Andrea Sempio, che stanno lavorando sulle intercettazioni che ieri i PM di Pavia hanno trasmesso al 38enne che, unico indagato nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi, si è per il momento avvalso della facoltà di non rispondere. Convinto della sua innocenza è Marco Poggi, il fratello di Chiara, ascoltato di nuovo insieme alle cugine.
1: Raggiungerà entro 3 giorni l'isola di Tenerife la nave da crociera colpita dall'epidemia di antivirus che ha provocato anche 3 morti a bordo. L'evacuazione dei passeggeri comincerà l'11 maggio, lo ha comunicato la stampa. L'arrivo alle isole Canarie da Capoverde nonostante l'opposizione del governo regionale. Oggi sul caso riunione di sicurezza sanitaria della UE. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
4: Da mezzogiorno alle 2.

Da mezzogiorno alle 2.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione del Primo Levi di Ronco Scrivia.
2: Ciao a tutti gli ascoltatori, sono Asia. Vi sto parlando da Radio Jeans, dall'Istituto Primo Levi di Ronco Scrivia. È qui con me Edoardo. Insieme vi presenteremo il nostro programma, vero Edoardo?
3: Certo Asia, un caloroso ciao a te e a tutti i nostri ascoltatori. Che dire, siamo emozionati, anche perché il nostro programma sarà un po' particolare.
2: È proprio così, già a partire dal titolo, navigare a vista.
3: Quindi, senza rotta, partiremo ogni puntata senza sapere di preciso cosa incontreremo nel nostro viaggio.
2: Oh Edoardo, mi piace l'idea del viaggio.
3: Anche a me, ma siccome prima di partire imbarcheremo i nostri ascoltatori, qualche certezza dovremo fornirla.
2: Sì, giusto, il punto di partenza, il punto di imbarco. Sempre per rimanere nel gergo dei marinai, qualche boa, un faro.
3: Allora, ora siamo sul molo, al punto di partenza. Qual è il punto di partenza? La nostra prima rubrica che prevede una presentazione di un film, di una poesia, di un libro, di una canzone, sei d'accordo?
2: Sì, sì, però attenzione, non per forza l'ultimo film uscito in sala.
3: E neanche necessariamente il libro in testa alle classifiche in vendita.
2: Vabbè, nemmeno una poesia di un attore famoso.
3: Quindi, da subito, fuori rotta e poi navigazione a vista.
2: Certo, navigazione a vista. E ci lasceremo trascinare dalle onde dei commenti dei nostri ascoltatori. Alcuni saranno presenti in sala registrazione e altri ci contatteranno telefonicamente. Commenti, dediche, da cosa nasce cosa?
3: Navigare, navigare. Come su ogni nave che si rispetti, ci sarà un comandante. Anzi, due, tu ed io. Ma ci sarà anche qualcuno in sala macchine, i nostri due tecnici, Nicolò e Matteo. Ciao ragazzi.
4: Ciao.
5: Ciao, siamo pronti per partire.
4: Avanti tutta.
2: Navigare, navigare, fino ad avvistare un punto di riferimento.
3: Certo, un punto di riferimento. Un'altra rubrica, quella dedicata alla notizia.
2: Ho notato una certa enfasi. Hai forse voluto sottolineare la parola notizia?
3: Certo, la nostra notizia non sarà la notizia di cronaca, la notizia del giorno che compare sui giornali, quella di cui parlano alla televisione, ma sarà la notizia che navigando fuori ci capiterà di leggere, magari per caso, su un vecchio giornale.
2: La cattureremo, diventerà nostra, la offriremo ai nostri ascoltatori perché commentino con noi.
3: Ed infine, prima di arrivare in porto, l'ultima rubrica, il messaggio in bottiglia.
2: Sì, un pensiero da lasciare ai nostri ascoltatori, così, nudo e crudo, il pensiero della giornata.
3: Benissimo, forse abbiamo però dimenticato qualcosa?
2: Ah sì, certo, la musica.
3: Tanta, tanta musica. Sarà la colonna sonora del nostro viaggio. Ci accompagnerà durante la nostra navigazione.

0: Allora presto, ascoltateci. A breve la nostra puntata zero, poi la prima, la seconda, la terza.
1: Tutti a bordo, navigare a vista.
0: Pronti a salpare per
1: navigare a vista. Un saluto da Edoardo
0: e Asia, dall'Istituto Primo Levi di Roncoscrivia.
2: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

da mezzogiorno alle 2.

0: dalle 20 alle 21.30 solo R&B e Soul. Cause radio should be fun.
1: Radio G. Il mondo intorno ai 20.

0: e dalla cima della montagna parlò al suo popolo dicendo: fratelli, ascoltate Radio Jeans, non avrete altra radio al di fuori di lei.
1: Radio Jeans,
0: il mondo intorno ai venti.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Le principali crisi internazionali, a partire dalle guerre in Medio Oriente, al centro del colloquio stamani in Vaticano tra Papa Leone e il segretario di Stato americano Marco Rubio. L'udienza, richiesta dall'amministrazione americana, arriva dopo settimane di tensioni tra Casa Bianca e Santa Sede e i ripetuti attacchi di Trump al primo pontefice nordamericano. Dopo l'incontro con Prevost, Rubio ha avuto un colloquio con il suo omologo vaticano, il segretario di Stato Parolin. Ieri sera, alla vigilia dei colloqui, l'ultima abbordata di Trump al Papa: che gli piaccia o no, l'Iran non avrà l'atomica. Domani Rubio vedrà la Premier Meloni, in programma anche gli incontri con i ministri degli esteri e della difesa Tajani e Crosetto, e l'Iran dovrebbe rispondere alla bozza di pace americana in 14 punti nelle prossime ore, lo affermano i media americani, confermando l'ottimismo espresso dai mediatori pakistani. È impossibile sapere quanto le parti siano vicine o lontane dalla firma, ma siamo ottimisti, fa sapere Islamabad, pronta a ospitare nuovi colloqui. Un'intesa è molto possibile, ha detto Trump, che punterebbe a chiudere l'intesa prima del suo viaggio in Cina il 14-15 maggio. Tra le richieste di Washington, rivela il Wall Street Journal, una moratoria di 20 anni sull'arricchimento dell'uranio e l'abbandono delle scorte nucleari esistenti. Previsti inoltre la revoca da parte americana delle sanzioni alla Repubblica Islamica, lo sblocco dei fondi congelati e l'apertura dello stretto di Hormuz. Trattative sarebbero in corso per un graduale sblocco della navigazione. Tennis internazionale d'Italia, finisce subito il torneo di casa per Matteo Berrettini, battuto al debutto 6-2-6-3 da Popirin. Prosegue invece il sogno di Noemi Basiletti, la ventenne toscana proveniente dalle qualificazioni batte 7-5-6-4 l'australiana Tomljanovic e passa al secondo turno, dove affronterà la numero 10 al mondo, Svitolina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: pom pom pom pom pom. Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno spritz.
0: Dalle 18 alle 20 per nerd, poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

as disgusting.

much.

0: Bella questa musica, cosa stai ascoltando?
1: Boh, man fa un molino, va bene.
0: Cosa stai ascoltando?
1: Radio Jeans, muove, è un leggy. Here we come, here we go, we got...

0: Sono le 16:05 minuti.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Dopo la CNN, anche Al-Arabiya sostiene che una risposta dell'Iran alla bozza di pace americana in 14 punti dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Secondo l'emittente saudita, tra le due delegazioni sarebbero in corso trattative per uno sblocco graduale ma immediato dello stretto di Hormuz. È impossibile sapere quanto le parti siano vicine o lontane dalla firma, ma siamo ottimisti, fanno sapere i mediatori pakistani. Un'intesa è possibile, ha fatto sapere anche Trump, che punterebbe a chiudere l'accordo prima del suo viaggio in Cina tra una settimana. E secondo il Wall Street Journal, tra le richieste di Washington ci sarebbero una moratoria di 20 anni sull'arricchimento dell'uranio e l'abbandono delle scorte nucleari esistenti. Previsti inoltre la revoca da parte americana delle sanzioni alla Repubblica Islamica, lo sblocco dei fondi congelati e l'apertura dello stretto di Hormuz. E stamani l'atteso incontro in Vaticano tra Papa Leone e il segretario di Stato statunitense Marco Rubio. L'udienza ha evidenziato la solidità delle relazioni con la Santa Sede e impegno comune a favorire la pace, scrive in una nota il Dipartimento di Stato. Il colloquio arriva dopo settimane di tensioni tra Casa Bianca e Santa Sede, i ripetuti attacchi di Trump al pontefice per le sue parole contro la guerra all'Iran. Rubio ha anche incontrato il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin. Domani a Palazzo Chigi vedrà la premier Meloni. Il giallo di Pietra Catella con la morte per avvelenamento di ricina di Antonella Ielsi, 50 anni, e della figlia Sara Di Vita, 15 anni, in questura a Campobasso. Seguono anche oggi le audizioni di persone informate sui fatti, oltre 100 quelle finora ascoltate tra parenti, amici e conoscenti. Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, ascoltato a lungo una settimana fa, avrebbe detto di non avere elementi per confermare un movente familiare. Calcio, Europa e Conference League leggono stasera le finaliste. Nelle semifinali di ritorno di Europa League, derby inglese Aston Villa Nottingham con gli ospiti avanti 1-0, mentre in Friburgo Braga si parte dal 2-1 per i portoghesi. In Conference, il Crystal Palace riceve lo Shakhtar, battuto 3-1 all'andata. Lo Strasburgo ospita il Rayo Vallecano, che in casa si impose 1-0. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Afternoon Rock di Radio Jeans.

State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20. On the blind side, and down the back ways, the roads of sadness call. When you can't get what you need, you

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Viva l'Italia, l'Italia che sta in mezzo al mare.
1: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
3: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dall'Istituto Calvino di Genova.
4: Ciao, sono Alice dalla redazione del Calvino di Radio Jeans. Oggi vi parlerò delle proposte che il governo tecnico vorrebbe attuare nei confronti della scuola pubblica. Mi spiego meglio. Una delle riforme è la legge Aprea, studiata dall'anonimo onorevole, che andrebbe a toccare tutti gli organi collegiali esistenti all'interno della scuola, come ad esempio la sostituzione dei consigli d'istituto con un'assemblea chiamata Autonomia Scolastica, che si occuperebbe di gestire il POF anche con l'aiuto di privati esterni alla scuola. Un altro tasto toccato è stato quello dell'aumento delle ore di lezione frontale dei professori, da 18 a 24, senza l'aumento di stipendio. Questo porterebbe alla diminuzione del personale docente, visto che un professore dovrebbe lavorare 6 ore in più in 9 classi, togliendo la possibilità ad un altro di insegnarvici. La legge Aprea per ora è stata sospesa, ma potrebbe essere riconsiderata dal prossimo governo. Invece l'aumento delle ore per gli insegnanti è risultato essere incostituzionale, e quindi molti posti di lavoro sono salvi. Adesso vi faremo sentire cosa ne pensano gli alunni del Calvino sulle riforme proposte.
5: Quest'anno, a seguito dei tagli che ci sono stati da parte dello Stato, la nostra scuola sta subendo un periodo di crisi. Più che altro perché, per quanto mi riguarda, io sono in una quinta e sono in un'aula a rotazione, perché non ci sono abbastanza aule per tutti i ragazzi. E anche adibendo dei laboratori ad aule, si toglierebbero comunque ore di laboratorio ad altri ragazzi. Inoltre i professori, per scioperare, tra virgolette, hanno deciso di non portarci più in gita, e per quanto mi riguarda questo non è tanto un modo di scioperare per loro, ma è soprattutto un torto fatto a noi, perché comunque noi, se vogliamo fare una gita, ce la facciamo lo stesso da soli.
6: Già prima una legge che prevede l'entrata di un privato all'interno del consiglio d'istituto, e questo privato dovrebbe finanziare l'istituto ma decidere lui tutti i progetti del POF e tutte le cose che riguardano l'istituto. In questo modo si eleverebbe la rappresentanza degli studenti all'interno del consiglio d'istituto, e noi vogliamo dire no a questa legge, anche se questa legge è stata sospesa perché non si ha il tempo materiale per scriverla e approvarla. Non è stata abolita, ma è stata sospesa fino alla nuova legislatura.
7: Negli ultimi tempi stanno

0: democrazia, perché secondo me sono i capisaldi insieme alla giustizia di un vero sistema democratico. Il tagliare poi in maniera lineare da anni, semplicemente perché non si è in grado di andare a vedere dove esattamente sono gli sprechi, ha portato il sistema scuola a fallire, ha portato gli studenti ad avere meno possibilità, a meno che non siano appartenenti a un certo tipo di classe sociale, ad avere accesso a un tipo di educazione in linea col XXI secolo, e ha portato la classe le docenti a essere considerata quasi nulla nella classe sociale, quando in tutti i paesi OCSE, in particolare nei paesi quali la Finlandia o la Sud Corea, che sono i primi al mondo come risultati, guarda caso i docenti vengono considerati socialmente importanti perché formano le future generazioni. Il problema qual è? Che riformare davvero implica investire, e non siamo nella posizione, cioè non sono in grado, perché questa è la realtà secondo me, non vogliono rivedere tutto e investire in cultura, investire nella scuola. Basta vedere gli edifici, secondo me, perché io dico sempre che in questo caso la forma è anche sostanza. C'è un paese che ha le scuole ridotte dal punto di vista di edifici come il terzo mondo, è un paese che non è più democratico.
1: La scuola italiana sicuramente è il settore pubblico in cui i tagli in questi ultimi anni sono stati più significativi e più pesanti, quindi gli interventi attuati con la spending review, ultimo intervento, cioè quello più recente, sono inaccettabili proprio perché è già stata fortemente penalizzata. Io insegno in un istituto tecnico superiore e i ragazzi sanno benissimo come questo intervento, cioè gli interventi precedenti fatti, abbiano sacrificato quella che è una parte significativa per loro, e cioè i laboratori, che appunto a causa dei tagli del personale e delle ore di insegnamento sono stati fortemente limitati. Oggi i tagli relativi alla spending review, che voleva colpire l'orario di insegnamento dei docenti e quindi in un certo senso aumentando le ore di lezione penalizzare l'attività, al tempo che possono avere a disposizione per seguire i ragazzi appunto nello studio, nella correzione appunto dei testi che possono far fare, diciamo è rientrato come proposta che era stata fatta, però è stata compensata, perché ovviamente doveva essere a costi zero, è stata compensata dai tagli al fondo d'istituto, quindi i ragazzi saranno penalizzati in un altro modo, cioè i vari progetti, le attività che l'istituto può proporre diciamo per ampliare l'offerta didattica verranno sicuramente penalizzati appunto da questi tagli della spending review.
2: Queste sono le opinioni qui all'Istituto Calvino. Lasciamo a voi il compito di decidere a chi dare credito. Dalla nostra redazione è tutto, ringraziamo Luca alla regia e la nostra giornalista Sara. Grazie per l'ascolto e risentirci alla prossima puntata.
3: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Sono le 17 e 4 minuti.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Il verdetto dell'Allianz Arena ieri è stato netto. Bayern Monaco dominato e i campioni in carica del Paris Saint-Germain andranno a caccia del bis nella finale di Champions contro l'Arsenal. E stasera conosceremo le finaliste d'Europa e Conference League. Gianni De Gaetano.
2: Monaco di Baviera, provincia di Parigi. Se l'anno passato da quelle parti, dopo aver messo sotto sopra l'Inter, il PSG infiocchettò la sua prima Champions League, stavolta l'11 di Luis Enrique sulla scia del pirotecnico 5-4 del Parco dei Principi ha interrotto il sogno dei beniamini locali del Bayern, dominati lungo e largo a dispetto dell'1-1. A Budapest il 30 maggio per calare il bis, Arsenal permettendo. E stasera saranno Europa League e Conference a eleggere le rispettive finaliste. Nella prima, finale a Istanbul il 20 maggio, grande attesa per il derby inglese Aston Villa-Nottingham, con gli ospiti avanti 1-0. Nell'altra sfida, Friburgo-Braga, portoghesi forti del 2-1 casalingo. Nella seconda rassegna, ultimo atto il 27 maggio a Lipsia, quasi una formalità per il Crystal Palace, vittorioso 3-1 all'andata in attesa dello Shakhtar, mentre lo Strasburgo ospita il Rayo Vallecano, che in casa si impose 1-0. Tutte le gare avranno inizio alle 21.
1: Si svolgeranno domani alle 13.45 nella chiesa di San Paolo a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, l'indimenticabile campione dell'Inter morto nella notte tra martedì e mercoledì a 69 anni. La camera ardente resterà aperta fino alle 19 di stasera. Beccalossi giocò in nerazzurro dal 1978 al 1984, conquistando uno scudetto e una Coppa Italia, bissata poi in maglia Sampdoria. Tennis internazionale d'Italia, Matteo Berrettini saluta subito il torneo di casa. Al primo turno il romano perde in due set con Popirin, eliminato anche Cina KO con Blocks. Va avanti Mattia Bellucci vittorioso sull'argentino Burruciaga. Jasmine Paolini soffre ma si salva 2-7-1 sulla francese Jean-Jean. Prosegue il sogno di Noemi Basiletti, la ventenne toscana proveniente dalle qualificazioni, batte 7-5-6-4 l'australiana Tomljanovic e passa al secondo turno dove affronterà la numero 10 del mondo, Svitolina. Attesa intanto alle stelle per Jannik Sinner che debutterà sabato direttamente al secondo turno contro il vincente di Hofner Mikkelsen. Moto mondiale verso il Gran Premio di Francia in programma domenica a Le Mans. È una pista molto bella che sembra più facile di quello che è in realtà. L'approccio del leader iridato MotoGP Marco Bezzecchi. Cerco di concentrarmi su di me, sul mio box, sulla mia squadra e sul cercare di fare il lavoro migliore possibile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Ciao a tutti, noi siamo Noemi, Carola, Giulia, Francesca e Rachele della classe terzo A del liceo classico Alessandro Torlonia di Avezzano, in provincia dell'Aquila. E oggi parleremo di bambini vittime di mafia. Come riporta La Via Libera, pensieri nuovi, parole diverse, in un articolo di Marco Panzarella del 22 novembre 2022, la criminalità organizzata non si è mai fatta scrupoli davanti ai più piccoli, uccisi in agguati che avevano come obiettivo i genitori e con modalità disumane. In 120 anni di storia criminale italiana, i minori assassinati risultano più di 100. Oggi racconteremo le 4 storie di bambini colpiti dalla mafia che ci hanno particolarmente sconvolto.

0: 18 maggio 1990, nel rione Sanità di Napoli, avvenne l'orrendo omicidio di Nunzio Pandolfi, di appena 2 anni. I killer fecero irruzione nella loro abitazione. Il bambino era in braccio al padre Gennaro Pandolfi, l'autista del boss di Forcella Luigi Giuliano. I 2 uomini restarono uccisi mentre Nunzio, dopo essere stato trasportato d'urgenza in ospedale, morì durante l'intervento. L'omicidio era necessario per pareggiare i conti nella lotta con i superboss di Secondigliano. Giugno 2009 furono condannati all'ergastolo Luigi Guida, l'organizzatore, e Giuseppe Mallardo, il mandante dell'omicidio.
1: Il caso di Emanuele Attardi riguarda un bambino che, contrariamente a come si potrebbe pensare, non aveva parenti legati agli affari criminali. Emanuele era un bambino di 11 anni, ucciso a Bagheria, in provincia di Palermo, nel novembre del 1874. Mentre passeggiava con suo padre, Gaspare Attardi, cancelliere della pretura di Bagheria, che combatteva la criminalità locale, l'associazione dei Fratuzzi, nel Minino Resicari perché aveva contribuito a far arrestare un mafioso, Emanuele fu colpito da colpi di arma da fuoco, proprio sotto gli occhi del padre, e morì subito dopo.
2: Il 23 febbraio 1990 il piccolo Saverio stava giocando per strada, come tutti i giorni nel centro della sua città, Vibo Valentia. Quella sera, però, Saverio non era tornato a casa al solito orario. Una cosa strana che aveva immediatamente allarmato la madre Silvana e i fratelli più grandi. Ovvio pensare al padre Saverio, Nicola Purita, che 8 anni prima, il 24 ottobre del 1982, era stato ucciso barbaramente dalle cosche locali. Un colpo di pistola alla testa prima di essere bruciato e rinchiuso nel portabagagli di una Mercedes. Nel febbraio del 1990 le indagini sulla scomparsa del piccolo Saverio Purita non lasciarono nulla intentato. Il bambino viene descritto come una persona socievole, gioiosa ma particolare. Parlava spesso con persone più grandi di lui, da cui si faceva dare passaggi in auto o in moto. Il 27 febbraio del 1990, dopo 4 giorni di ricerche, Saverio Purita viene ritrovato. Si trova in una pineta nella zona di Torre Mezza Praia, di Curinga, tra Vibo Valentia e Lamezia Terme. Il suo corpicino è quasi del tutto carbonizzato e la testa è immersa nella sabbia. Aveva soltanto 11 anni. Probabilmente quel venerdì Saverio si era fidato della persona sbagliata. Forse un pedofilo, oppure la sua morte era legata a quella del padre, anche lui ritrovato carbonizzato. Questa storia la leggiamo dal Corriere della Calabria.
3: Simonetta Lamberti era la figlia del magistrato Alfonso Lamberti. La bambina e il padre erano usciti per una passeggiata quando la loro auto venne affiancata da un altro veicolo. Il boss comandò di sparare al padre della bambina mentre Simonetta dormiva in macchina. Ci ha colpito maggiormente un'intervista del Corriere della Sera di Gabriele Boiano alla madre di Simonetta, dove le venne chiesto se le fosse mai capitato di sognare la figlia defunta e raccontò che 2 anni prima aveva sognato che sua figlia, mentre era sulla riva del mare, veniva presa da un'ombra alta e magra che portava tra le braccia una bambina morta. Era proprio Simonetta, aveva i capelli bagnati e una macchia sulla tempia, le stesse cose che Angela ha rivisto nel letto di morte di sua figlia.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

0: Occupato?
1: Oh dai, torna in pista che il DJ ha messo Radio Jeans.
0: Come, davvero?
1: Ma sì, stump stump in jeans, dalle 21:30 a mezzanotte, solo la migliore musica house.
0: Oh, aspetta, mi tiro sui pantaloni e vengo.
1: Dai, dai, dai.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: finisce qui il pomeriggio rock di Radio Jeans. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
1: Sono le 18.
2: Alle 18 inizia.
3: Che bella raga.
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga.
2: Musica da street fra.
3: Bella raga. Bella raga. Bella raga.
2: Alle 18 inizia.
3: Bella raga.
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga.
2: Fedor e la milizia.
3: Bella raga.
4: Per il rap.
3: Bella raga.
4: Per il reggae.
3: Bella raga.
5: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Un razzo avrebbe colpito poco fa la base italiana dell'UNIFIL a Shama, in Libano. Danneggiato un mezzo militare, ma secondo le prime informazioni non ci sarebbero feriti. Non si conosce ancora la provenienza dell'ordigno. Il ministro della difesa Crosetto segue l'evolversi degli eventi in contatto con i responsabili militari connazionali. È la seconda volta che la base italiana di Shama viene colpita da un razzo. Dopo la CNN, intanto anche all'Arabia sostiene che una risposta dell'Iran alla bozza di pace americana in 14 punti dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Secondo l'emittente saudita, tra le due delegazioni sarebbero anche in corso trattative per uno sblocco graduale ma immediato dello stretto di Hormuz. Un'intesa è possibile, ha fatto sapere anche Donald Trump, che punterebbe a chiudere l'accordo prima del suo viaggio in Cina il 14-15 maggio. Avviso di chiusura indagine per Andrea Sempio. Secondo la procura di Pavia, fu lui il 13 agosto del 2027 e non Alberto Stasi a uccidere Chiara Poggi a Garlasco. Il provvedimento anticipa la richiesta di rinvio a giudizio e riscrive completamente il quadro del delitto per il quale l'ex fidanzato di Chiara, Alberto Stasi, sta ancora scontando 16 anni di carcere. Il movente sarebbe un approccio rifiutato dalla ragazza, omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti, il reato contestato. Le indagini sul caso della Grazia Nicole Minetti, fonti della Procura Generale di Milano, fanno sapere che gli accertamenti proseguono anche con verifiche in Spagna e in Uruguay, ma che finora non sarebbero emersi elementi tali da ribaltare il quadro che ha portato al provvedimento di clemenza da parte del capo dello Stato. Tennis internazionale Italia, Matteo Berrettini saluta subito il torneo di casa. Al primo turno il romano perde con Popirin, eliminato anche Cina KO in 3 set con blocks. Va avanti invece Mattia Bellucci, vittorioso sull'argentino Buruciaga. Tra le donne soffre ma si salva Jasmine Paolini, 2-1 sulla francese Jean-Jean. Prosegue il sogno di Noemi Basiletti, la ventenne toscana proveniente dalle qualificazioni, batte 7-5-6-4 l'australiana Tomljanovic e passa al secondo turno, dove affronterà la numero 10 al mondo, Svitolina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Cercavi per caso un programma alternativo?
6: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
2: Bella raga, black music come DJ Steve.
6: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: il comitato.
1: Non permettete nessuna provocazione.
0: Il comitato.
1: Crolla la speranza nella realizzazione.
0: L'altra faccia del mio paese.
2: Fate che tutto il mondo venga a sapere la verità.
0: Il comitato.
1: Un criminale.
0: Il comitato.
1: Un criminale.
0: Il comitato.

fatto un amico, l'ho riscritta in rima e ora ve la dico, abitavo in una casa a Milano, piccola al sesto piano. Avevano lo sfratto e dopo 4 anni li buttarono fuori per quei malanni che lo Stato non riesce a curare. La casa un diritto? Sì, ma i politici non sanno che fare. Tornato da scuola c'era già lo sbirro comunale, liberate la casa, disse in modo esemplare. Andarono al comune per l'assegnazione di una camera d'albergo come sistemazione. A tutta la notte dovettero aspettare con rabbiamigliazione perché nessuno li voleva. Lo sfratto a loro non rendeva, suo padre era stato un vecchio pensionato, ma aspettò con calma, seduto assonnato. La sua casa non era più niente, giustizia per tutti, per tutta la gente. Questa storia non la sto inventando, seriamente te la sto rappando.

confuso, ottuso, sei deluso, sei confuso, non ancora concluso. Senti di nuovo, un dolce stile nuovo. Passarono 8 mesi, lui l'ha contati, gli ostacoli molti sono stati, ma un giorno la casa consegnata, una casa popolare del comune come viene chiamata, in un quartiere di gente semplice, ma che di ladri drogati, lasciati in una sorta di etani marginati, quartiere di immigrati di qualsiasi razza, la dura società li spazza, i politici sono fieri, è casa di scrivere, la casa ti abbia dato e ti chiedono il tuo voto, in cambio del favore, votare per loro, ma che grande onore che ci hanno conferito, sapete che vi dico, si mettono in culo loro, voto più sporco che pulito, questa è la fine di una storia che a lui per rimasta in memoria, veramente vissuta nel vestito italiano, cade l'incredibile, perciò ve la arrepiamo, qui ci penso più, non riesco a star zitto, soprattutto

0: Bella, zio, lo sai che ieri ho morso il collo al conte Dracula?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

0: tenta di rapinare casa, ma ci abitano il campione di karate e la sua squadra. 4 giugno 2012. Le rapine e i furti non sono un buon mezzo per fare soldi. Lo ha imparato un ladro colombiano che ha deciso di introdursi in un'abitazione di Manizales, in Colombia, appunto. Il ladro era già riuscito a caricare nello zaino alcuni oggetti, tra cui un portatile e due macchine fotografiche digitali, quando è stato scoperto dal padrone di casa, che era nient'altro che Cristian Garces, che aveva appena vinto il titolo di campione panamericano di karate e che condivideva l'abitazione con l'allenatore e alcuni compagni di squadra. Come è facile immaginare, Garces e i suoi compagni hanno dimostrato al ladro che è meglio vivere onestamente, tanto più che l'uomo era riuscito ad allontanarsi piuttosto malconcio in un attimo in cui i residenti lo avevano perso di vista mentre aspettavano l'intervento della polizia, ma è stato racciuffato non solo dalla squadra di karate, ma sono intervenuti anche i vicini di casa. Dopo pochi minuti è arrivata una pattuglia della polizia a prelevarlo. Non sembrava ansioso di continuare a rubare, ha raccontato poi Garces. Sicuramente Garces e la squadra di karate hanno già sentito questa canzone. Peter Cetera, Glory of Love, dal film Karate Kid, parte seconda.
1: State ascoltando Voci dal Network.

0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Pum, pum, pum, pum, pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
2: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
1: Bella raga, black music come DJ Steve.
2: Frate, non te la perdi per nessun motivo.
3: When I'm alone in my room, sometimes I stare at the wall, and in the back of my mind, I hear my conscience call, telling me I need a girl who's

Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Sono le 19 e 3 minuti.
1: Buonasera da Alessandro Cisilin. Un veicolo lievemente danneggiato ma nessun ferito nella base italiana dell'Unifil a Shama nel Libano del Sud, colpita oggi da un razzo solitamente in dotazione alle milizie Hezbollah. Il ministro della difesa Crosetto è in costante contatto con i responsabili militari italiani nell'area. L'episodio accresce l'ansia e gli interrogativi sulle sorti della missione Unifil nell'area attaccata da Israele. Fiato sospeso intanto per l'esito degli ultimi sforzi negoziali tra Stati Uniti e Iran mediati dal Pakistan. La Reuters, citando diverse fonti, tra cui funzionari di Islamabad, sostiene che le parti stiano cercando un accordo limitato e in tre fasi che permetta la fine ufficiale dei combattimenti, la riapertura dello stretto di Hormuz e l'avvio di una fase negoziale per un accordo di pace completo. Un'intesa è possibile, aveva fatto sapere Trump, che punterebbe a chiudere l'accordo prima del suo viaggio tra una settimana in Cina.
2: L'economia.
1: I mercati di entrambe le sponde dell'Atlantico esprimono scetticismo oggi su un rapido sblocco dello stretto di Hormuz. Milano cede lo 0,82% mentre migliora lo spread coi titoli tedeschi intorno a quota 73. In lieve ripiegamento anche le quotazioni del petrolio sotto i 100 dollari al barile. E sul rischio crisi dei carburanti nel settore aereo, una portavoce della Commissione riferisce che il taglio di alcuni voli e il rincaro dei prezzi sono dovuti al momento all'aumento dei costi energetici e non alla carenza di jet fuel. Domani dovrebbero essere pubblicate le linee guida europee rivolte alle compagnie aeree in cui saranno affrontate le criticità relative ai carburanti. E sull'impatto delle tensioni internazionali è discusso oggi l'undicesima assemblea elettiva di CIA Agricoltori Italiani, che ha confermato all'unanimità Cristiano Fini alla presidenza. In un videomessaggio la premier Meloni elogia il settore strategico, mentre la premier Schlein sottolinea l'urgenza di una risoluzione dei conflitti.
3: L'Italia è a tutti gli effetti una superpotenza agroalimentare. Il comparto genera circa 5 milioni di posti di lavoro, vale il 15% del prodotto interno lordo, ha raggiunto un record storico, 72,4 miliardi di euro di export. I nostri prodotti sono famosi in tutto il mondo, sono i nostri primi ambasciatori.
4: L'Italia ripudia la guerra, l'Italia ripudia la guerra, articolo 11. Dobbiamo fare tutto il possibile per fermare queste guerre illegali che Trump e Netanyahu stanno portando in Iran, che Putin ha portato in Ucraina, che Netanyahu sta portando anche a Gaza, dove nonostante una fragile tregua si continua purtroppo a morire.
1: Il decreto commissari, noto anche come decreto ponte, è legge col voto definitivo della Camera. Il provvedimento mira ad accelerare la realizzazione delle grandi opere, semplificando le procedure e rafforzando la capacità decisionale dello Stato, sottolinea il Ministero dei Trasporti. Gli amministratori delegati di ANAS e RFI diventano così commissari straordinari per le principali opere stradali e ferroviarie. Depositata in Cassazione la proposta di iniziativa popolare per un'imposta progressiva sui grandi patrimoni. Prevede aliquote tra l'1 e il 3,5% sulla quota eccedente i 2 milioni di euro, oltre a un allineamento alla media europea di quelle sull'imposta di successione per un gettito complessivo stimato tra i 26 e i 50 miliardi di euro. Il comitato promotore, composto da docenti universitari, amministratori e politici, inclusi i vertici di Rifondazione Comunista, annunciano l'avvio della raccolta delle 50.000 firme necessarie. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.
2: I'm ready to work on this song, I'm mad.

0: Vieni un po' che l'acqua sta bollendo, così butto i ravioli.
1: Arrivo, aspetta.
0: Tra l'altro è già mezzogiorno passato e io ho una fame della miseria.
2: Anch'io ho fame. Aspetta un po', mezzogiorno passato.
0: Sì.
2: Oh, per poco non ci perdiamo la nostra radio preferita. Quella lì c'è la trasmissione da mezzogiorno alle 2.
0: Quella su Radio Jeans?
2: Sì, sì, quella lì.
0: Andiamo.
2: Dai, mangiamo dopo.
0: Mangiamo dopo.
3: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: l'Istituto Tecnico Nautico San Giorgio di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Sauro di La Spezia, il Centro Giovani di Serra Riccò, il Centro Giovani di Sestri Levanti,
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio,
0: Scientifico Biosso di Amicis d'Imperia, il Liceo Scientifico e Classico Biosso d'Imperia, l'Istituto Tecnico Commerciale per Geometri Vittorio Emanuele II Ruffini di Genova.

sur ma position, mais tout nu dans l'avion.

Revenir en avion sur ma position, mais tout nu dans l'avion.

0: Si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Sono le 2:01.
1: L'Istituto di Istruzione Superiore Colombo di Sanremo, l'Istituto di Istruzione Superiore Colombo di Taggia, il Liceo Classico Costa di La Spezia, il Liceo Linguistico dell'Edda di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Domo...
2: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
1: L'Istituto di Istruzione Superiore Einaudi di La Spezia, l'Istituto Tecnico Einaudi Galilei Casaregge di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Fermi di Ventimiglia, l'Istituto di Istruzione Superiore Fossati da Passano di La Spezia.